Ma pende come una masciana al sol di zite stanate, da mires moiani na lorena iatsi.

0: Allo, Bernare.
1: Allo, Manguanani.
0: Manguanani, Lutoranani.
1: Lutorana, 0 minuti.
0: 0 minuti, rifacci tu, Indiani.
1: Giuseppe, qui.
0: Ma ti fondi la muripi?
1: Trovano queste da brivi.
0: Sei di acqua. Ah, mo gota re chimoya. Debe itis gwe kupera kwe sondo maroka sei.
1: Ah, iki zvino kasito utoshanda sito umbo menda bochikisa mapuwe apa. Ndendo kuguma mugwanza muno mangwana dzimbasa. Domingo wazenda kucheche.
0: Ndatenda mo kwatsa nhashanu.
1: Ah, no kwatsa sei familia sweet me arutizo ngwa ino kuti ngapindi tinadzimana kana.
0: Ndatenda mo ale mangwana ni yakanaka.
1: Enda.